quin sacrifici. Mala energia et fem un malefici. La bona vibra la tinc com ofici. Fins al final com la Bíblia judici. Bitch, quin sacrifici. Mala energia et fem un malefici. La bona vibra la tinc com ofici.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di niente.

televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte quelle.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.